0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: È settembre. En los 40. 101.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.